0: fare quella bisogna per dove io come.
1: Use Burger 11, go ahead.
0: Victor Young, X-ray 0587.
1: Use Burger 11, 10-4.

0: tengo dei disagi.
1: E when I got
0: tu hai giù il nervo che è così.
2: The Valley 6, everything's code 4. Perry just needs some advice. He can show you in seconds.
1: Several.